8, qui sub rege per sacrum sapore, cum solem adorare renuise, crudeli nece preclacas sibi coronas comparatum,